1003, ma fra questi contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse.